0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Occhi bellissimi in cui perdersi e occhi bellissimi in cui ritrovarsi. Se coincidono, è amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A Fabrizio, tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me, non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

ti chiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

Martedì 6 di ottobre 2026. Branco le stelle con tanti auguri di una felice giornata. In particolare, auguri di buon compleanno alla Bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, c'è Venere, molto passionale, anche un po' ambigua. Non rivela subito le sue attenzioni, ma i vostri occhi di fuoco non possono mentire, parlano di conquiste. Toro, diciamo che questo inizio, Toro, non è proprio fatto per voi, però io conosco le vostre capacità, la vostra perseveranza. Pressioni ci sono, restate voi stessi e andrete avanti. Gemelli, diciamo che entro il 23 di ottobre voi avrete ottenuto qualcosa di duraturo e importante. Siete nel vostro lavoro molto vivaci, molto frizzanti, pieni di idee. Cancro, ora Saturno sta zitto, ma ricordatevi che è sempre in Ariete, che è sempre

0: pronto a giudicarvi, che è sempre pronto a dare qualche noia nella salute, soprattutto nei prossimi giorni quando avrà contro luna nuova. Leone, c'è un bel desiderio di mettere su una famiglia, se siete innamorati, di avere un figlio, con tutte speranze che avranno in Giove un grande aiuto. Vergine, per quanto riguarda l'amore non ho proprio nulla da dire contro, siete innamorati tutti, come prima, più di prima, conquisterete. Bilancia, ancora auguri per la vostra festa. Potete dire, signori, a quella ragazza: venite nel mio giardino, vorrei che le mie rose vi vedessero. Sheridan. Scorpione, gli amori che nasceranno questo autunno e che sono forse già nati vi prendono quasi con violenza, perché non soltanto fisicamente vi sentite subito trasportati in una maniera che non si può rifiutare, ma vi coinvolge anche con la mente. E quando lo Scorpione ha questo coinvolgimento, vuol dire che oramai è fatta. Sagittario, avete un modo così accattivante di incontrare, di trattare con le persone, e guardate che questo è un talento, questo è un privilegio. Allora adesso che avete un cielo che è dalla vostra parte, e ci sarà anche con la luna nuova in bilancia, ma finché c'è questa luna in Leone oggi, tutto il giorno fino a domani, e fatelo finalmente questo amore. Capricorno, sarete molto concentrati sul lavoro, e fate bene, perché i prossimi due giorni saranno molto importanti prima della luna nuova. Acquario, riuscite a non fare commenti per un giorno? Vi chiedo sempre, perché quando cominciate a parlare qualche volta non vi rendete conto, ma anche a sproposito. Non si può sapere cosa uscirà dalla vostra bella bocca con questa luna in Leone opposizione, con Mercurio nello Scorpione che è velenoso proprio, con quella Venere pettegola che mette addirittura alle donne in testa che non sono amate, ma non è vero niente, è un momentaneo passaggio, una momentanea difficoltà nel matrimonio in maniera particolare, perché chiaramente quelli che hanno rapporti liberi sono liberi di andare, di tornare, chiaro. E questa è una reazione anche di Plutone nel vostro segno, il pianeta che ha la più forza, la più grande energia di capovolgere un'esistenza. Quindi aspettiamo luna nuova in bilancia il giorno 10. Pesci, certe occasioni non vanno per sé, per nessuna ragione, con discussioni inutili, progetti illusori, sogni di gloria impossibili, amori immaginati, eccetera. No, pesci, bisogna soltanto lavorare. Andiamo avanti con questa luna in Leone. Vi auguro felicità. Ci sentiamo domani e il pensiero delle stelle dice oggi: alle donne costa poco dire ciò che sentono, costa ancora meno agli uomini dire ciò che non sentono.
1: Canzoni d'amore.

che bello iniziare con tanto amore nell'aria, grazie a Joe Stone e la sua versione di Love alle 5:59 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Una manciata di secondi alle 6 in cui è l'orario dell'inizio della nostra sveglia insieme. Buongiorno da Laura Buono e staremo insieme fino alle 9, cominciando con molta calma perché è sempre martedì, è sempre faticoso e quindi ricordiamo che la Chiesa oggi festeggia San Bruno di Calabria, fondatore dell'ordine dei Certosini, che scelse una vita di silenzio e preghiera lontano dal mondo. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta il nome Bruno e Bruna, ma facciamo anche gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Auguri a Elizabeth Shue, l'attrice premio Oscar per Via da Las Vegas, ma anche indimenticabile direi nel ruolo in Ritorno al Futuro. E poi auguri a Matteo Paolillo, l'Edoardo di Mare Fuori, che però ormai ha lasciato quel personaggio per lanciarsi in ruoli più drammatici, continuando però sempre anche a fare musica. E poi auguri a Paola Ferrari, che per lungo tempo è stata la signora della domenica sportiva, e il destino vuole che

0: e nascesse oggi anche un altro personaggio la cui voce ha scandito per anni le domeniche dei tifosi, Paolo Valenti, che al triplice fischio dell'arbitro sui campi di calcio partiva col 90° minuto. E ricordiamo anche Ivan Graziani, che è stato un grandissimo cantautore italiano. E infine concludiamo con un fatto storico. Era il 6 ottobre del 2010 quando veniva lanciata Instagram, quell'app di condivisione foto che avrebbe cambiato per sempre il modo di comunicare e di cui ormai non sappiamo fare più a meno. Quindi oggi abbiamo quella scusa in più per postare una foto su questa app.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita. Ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Basta, ci ha attaccato il telefono in faccia. Max Gazzè, il solito sesso su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti, direi. Sì, sono le 6:15 ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Kiev lancia centinaia di droni su Mosca, la Russia bombarda un ponte sul fiume Dnipro, nuovo allarme di Berlino sulla guerra ombra di Putin nell'Estonia, sposta truppe al confine. Gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e una raffineria in Israele, allerta per gli attacchi di Hamas il giorno delle elezioni. Fly Dubai, il copilota confessa, volevo vendicare Gaza. Legge elettorale, rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi articoli, ira delle opposizioni, Malan di Fratelli d'Italia si sbilancia sull'Election Day a maggio. Elezioni anticipate in Spagna, si vota il 29 novembre, la decisione del premier Sanchez che tira dritto sui decreti case e prova a cavalcare la protesta per ribaltare i sondaggi. Gli studenti tornano in piazza, in Francia un quindicenne perde la mano per una granata della polizia, oggi la mobilitazione nazionale è sostenuta anche dai sindacati. Il delitto di Garlasco spunta una valutazione psicologica su Alberto Stasi del 2007 mai depositata dai PM, accertamenti anche sulla distruzione di alcuni reperti. Nobel per la medicina a Deseret, Egerman e Nagel, premiati per i loro studi sui circuiti neurali che regolano ricordi, emozioni e comportamenti. Nations League, gli azzurri di Mancini battono la Turchia 3-1 e chiudono la sosta al secondo posto del girone. L'Italia Under 21 vince 6-2 contro la Polonia e vola all'Europeo.
0: E complimenti quindi agli azzurri ma anche agli azzurrini per questa vittoria e questo grande successo. Grazie alla redazione di Sky TG24, tra poco scopriremo che giornata ci aspetta oggi meteorologicamente parlando e credo che piano piano dovremmo dire che l'estate è finita e diamo l'inizio ufficiale all'autunno.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un martedì con molta variabilità sul Lazio. Infatti si avvicina una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere

0: essere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Attenzione anche al vento, che sarà in rinforzo sulle zone costiere con mari fino a mossi. E per la giornata di mercoledì avremo della nuvolosità piuttosto irregolare con deboli fenomeni nelle aree interne. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
1: Dimensione suono soft.

That's the way it is su Dimensione Sono Soft di Céline Dion, che finalmente dopo sei lunghissimi anni di assenza per motivi di salute è tornata a cantare dal vivo. È in corso la sua residency a Parigi, ma non solo, è tornata anche a qualche evento mondano. Per esempio l'abbiamo vista cantare alla fine di una sfilata alla Parigi Fashion Week. Era lì, si è trovata, insomma, ha cantato e l'ha fatto come sempre meravigliosamente.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Other Side of the World alle 6:41 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ci dormiamo, ci mangiamo, studiamo, lavoriamo, insomma la casa è il nostro primo habitat, cioè quel luogo in cui un essere vivente trova tutto quello che gli serve per vivere. È il luogo dove iniziamo e concludiamo poi ogni giornata e quindi attenzione, perché non è solamente un contenitore di oggetti, è un vero e proprio ecosistema emotivo che influenza poi il nostro equilibrio. E forse vale la pena dedicare qualche minuto a osservare il nostro spazio e a riflettere se ci sostiene oppure ci appesantisce. Non lo so, dovremmo chiederci: è accogliente o respingente la nostra casa? Perché è fondamentale stare bene in casa propria, cioè se quello spazio non lo sentiamo più nostro, ecco, forse è il caso di cambiargli l'energia, che non vuol dire, attenzione, rivoluzionare tutto, no, basta anche un piccolo gesto, un gesto gentile, banalmente basterebbe aprire le finestre e lasciare entrare aria nuova, e già la luce che entra è una forma di benessere. Poi magari basta rimettere ordine in un piccolo angolo, non per dovere ma per leggerezza, spostare un oggetto, aggiungere un colore, togliere quello che non ci serve più, insomma ogni micro azione è davvero un seme di equilibrio. Però in realtà poi il nostro habitat non è solamente la casa, è anche il quartiere in cui viviamo, la strada che percorriamo ogni giorno, il parchetto che abbiamo vicino che ci dà un po' di sollievo specialmente in estate con l'ombra. E quindi da oggi proviamo anche a camminare con attenzione, cioè non poniamo l'attenzione solamente dentro casa nostra, un po' come se stessimo esplorando un territorio che ci appartiene, quindi cerchiamo di notare i dettagli quando passeggiamo: un balcone fiorito, un rumore familiare, un profumo, no, che arriva da una cucina. Perché il benessere nasce quando il luogo che abitiamo ci assomiglia e quando la nostra casa diventa rifugio, quindi cerchiamo di porre più attenzione a questo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: di notte alla mia.
1: Non è importante l'età, è importante ascoltare Tiziano Ferro, appena ripassato qui su Dimensione Solo Soft con un brano che ci piace sempre tanto, Alla mia età, che chiude questa prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi quindi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, oppure vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Ancora giallo al Prenestino, un uomo straniero, forse nordafricano, sui 25 anni, è stato trovato cadavere, ucciso con una coltellata al torace nella mattinata di ieri. La scoperta è stata fatta proprio ieri mattina da un passante. La squadra mobile indaga ancora per ricostruire la vicenda. Non si esclude che fosse uno degli ex occupanti allontanati dalle forze dell'ordine solo qualche ora prima, così come un suo connazionale di 42 anni soccorso dai poliziotti a presidio dell'edificio sempre quella notte, anche lui ferito a coltellate e ora ricoverato in ospedale. Giallo anche a Casal dei Pazzi, la polizia ha trovato un uomo di 84 anni morto nella sua abitazione, sul corpo lesioni sospette che potrebbero far pensare a un'aggressione, a dare l'allarme il nipote che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Per l'assalto dello scorso gennaio alla stazione Termini ai danni di un funzionario del Ministero del Made in Italy, i 7 aggressori tunisini andranno a processo, sono tutti indagati per tentato omicidio. Dalle indagini emerse che il motivo del pestaggio era stato uno scambio di persona. Lo sport, Nation League, l'Italia batte la Turchia anche nella gara di ritorno al Dallara. Gli azzurri di Roberto Mancini si impongono 3-1 e salgono al secondo posto nel gruppo A alle spalle della Francia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sitting on the Dock of the Bay di Elisa su Dimensione Sono Soft in questo martedì 6 ottobre, in cui in qualche modo si festeggia la radio, perché era il 6 ottobre del 1924 quando nasceva la radio qui in Italia, cioè veniva messa in onda la prima trasmissione radio ufficiale da uno studio in Piazza del Popolo. Quindi oggi è un giorno in cui possiamo apprezzare, amare ancora di più questo mezzo meraviglioso.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...

0: Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Supermercati!
8: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99€ e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: il risparmio di qualità. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Dimensione suono soft.

0: Zucchero con Mente Rosmarino su Dimensione Suono Soft, che sembra quasi l'inizio di una ricetta, però secondo me può essere anche un buon titolo di un libro. Io sarei incuriosita da un libro che si intitola Mente Rosmarino, e parlo di libri perché tra poco affronteremo l'argomento nell'appuntamento Good Life. Parleremo di amore per i libri, ma non solo, anche di libri che fanno sbocciare l'amore.
1: Chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Sono Soft, ciao da Laura Buono. In questo appuntamento Good Life parliamo di libri, ma soprattutto parliamo d'amore, perché quanti di noi sono ancora alla ricerca dell'anima gemella? Ecco, magari per trovarla abbiamo sempre sbagliato approccio, forse, o meglio abbiamo sbagliato app, cioè invece di guardare la foto profilo magari dovremmo guardare la libreria dell'altra persona. Ecco, lo dico perché questa è l'idea di Readme, questa nuova app di dating pensata proprio per chi ama leggere, cioè in pratica è una specie di Tinder per lettori, dove il primo match però non parte dalla faccia ma parte proprio dai libri. L'app ti sottopone un quiz di 25 domande, soprattutto con scelte tra due brani letterari, e poi ti inserisce in uno dei 12 cosiddetti archetipi di lettura, e l'obiettivo è capire non solo che cosa leggi ma anche come il tuo rapporto con le parole potrebbe raccontare il tuo modo di vedere il mondo. E qui arriva secondo me la parte più interessante, cioè invece del classico amo viaggiare, adoro i tramonti, odio le persone negative, magari scopri subito che l'altra persona ha appena finito di leggere lo stesso libro che anche tu stai leggendo, che hai lì sul comodino accanto al letto. Ecco, questa app è appena partita e per ora è gratuita, quindi secondo me potrebbe essere un motivo in più per provarla, e ovviamente se uno ama la lettura e sta cercando l'anima gemella. Però stamattina per giocare facciamo così: se tu dovessi dire il titolo di un libro che ti rappresenta, il tuo preferito, quello che metteresti come foto profilo per presentarti, insomma, quale sarebbe? Vediamo se esce fuori qualche match tra gli ascoltatori di Dimensione Sono Soft. Il numero è sempre lo stesso: 320 20 41 433, il titolo del libro che meglio ti rappresenterebbe, e magari mi aggiungi anche il perché.
1: Dimensione Sono Soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Parlando di libri, perché è uscita questa nuova app di dating che si basa non più sulle foto profilo, ma i match vengono fatti a seconda dei libri che uno legge. E allora ho detto, dai, giochiamo insieme, proviamo a vedere se c'è qualche match tra noi ascoltatori, tra voi ascoltatori, in base al libro che scegliereste come foto profilo, cioè quello che noi metteremmo che meglio ci rappresenta. E quindi dal libro scelto uno può capire anche che persona si trova davanti. E sentiamo un po' che cosa avete detto.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Il libro che mi rappresenta è Follia.
0: Ecco. Un libro bellissimo, sì, però certo, se ti presenti con il libro Follia non so quanti match puoi ricevere, perché se dice qualcosa di te la dice lunga, insomma.
2: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
2: Federica da Roma.
0: Ciao.
2: La mia Africa. Il mio libro preferito.
0: Bello.
2: Ciao.
0: Eh beh, dice per esempio di te, potrebbe dire che ami la natura, che ami i viaggi, che sei una persona attenta all'ambiente, insomma una bella scelta secondo me.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Angela, 63 anni, Roma.
0: Bella precisa.
3: Titolo del libro: Io sono di legno. Perché? Perché io sono di legno. Buona giornata.
0: Ciao Angela. In effetti posso dire che parli anche un po' tutta impostata, un po' rigida. Forse dovresti scioglierti un po' e magari scegliere un altro libro.
4: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
4: Il libro che mi rappresenta è Fantozzi, anche perché da quando sono nata ci fosse stata una, dico una persona che ha pronunciato il mio cognome bene.
0: E chissà che cognome
4: ha. Seconda cosa, sul lavoro mi trattano tutti come Fantozzi, diciamo, scusa la volgarità, ma proprio
0: no, non lo dire, ecco, l'ho tagliato.
4: e poi niente, succede che faccio delle cose molto carine, molto belle, e arrivano i superiori gerarchici che dicono che l'hanno fatta loro.
0: Niente.
4: Quindi questo mi rappresenta appieno. Ok, buona giornata.
0: Ok, buona giornata, dai, per me però non è così, voglio vederti più serena e più sicura di te stessa e vedrai che andrà meglio.

0: Just the way you are, Barry White, su Dimensione Suono Soft. Stamattina stiamo giocando a presentarci attraverso il titolo di un libro e mi sto facendo davvero tante risate perché un libro può dire tanto di noi. Per esempio c'è Carlo che ha detto: io sceglierei 2001 Odissea nello spazio perché è uno che ama la tecnologia e la fantascienza. C'è Maria Rosaria che ha scritto La vita, istruzioni per l'uso, e la dice lunga. E ancora continuiamo.
1: Buongiorno. Ciao. Io sono Bibi da Roma.
0: Ciao Bibi.
1: Il mio libro è ancora Il piccolo principe. Un bacio.
0: L'eterna sognatrice. Ma concluderei così, con questo messaggio che dice: io non cerco nessuno, devo ancora trovarmi. E poi con questo vocale.
1: Ciao, Alessia.
0: Ciao
1: da Roma.
0: Ciao.
1: Il mio libro preferito: 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire.
0: Ah, hai detto tutto tu. Io non ho aggiunto niente e non aggiungo altro perché siamo ancora in fascia protetta ed è meglio.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
14: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
15: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, 1 litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
16: Buongiorno da Francesca Proietti. Si indaga sull'omicidio al Prenestino. La vittima, un ragazzo di origini magrebine tra i 22 e i 24 anni. Il cadavere è stato notato ieri.

0: ieri alle 12 da un passante che camminava lungo via Attilio Ortis, a due passi dalla stazione Prenestina. Forse oggi verrà inviata la prima informativa in procura. Non è chiaro se l'uomo sia stato ucciso dove è stato trovato o se il delitto si sia consumato altrove. Chi indaga tende a escludere che fosse uno degli abitanti di via Tallone, il palazzo sgomberato la settimana scorsa. Sono 7 i pickpockets finiti nel mirino degli agenti del nucleo Polmetro, colti nella flagranza di furti e rapine inscenati con un catalogo di accessori trasformati all'occorrenza in strumenti di copertura, fogli utilizzati come sipari per sottrarre smartphone, zaini impiegati come paravento per schermare i movimenti delle mani e indumenti intimi adattati a nascondigli per mettere al sicuro la refurtiva. Adesso l'arte apre oggi a Roma, Palazzo Braschi, fino all'11 aprile la grande mostra dedicata a Keith Haring. Oltre 140 opere raccontano l'artista, dall'impegno sociale fino alle sue esperienze in Italia. Sentiamo uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
1: Era da molto tempo che non c'era una mostra personale di Keith Haring in Italia. L'idea è di far reagire un lavoro così moderno, così connotato anni 80, con uno spazio che è uno spazio storico. È una mostra personale ricca che raccoglie delle opere di diversa natura. La singolarità del percorso di Haring, che comincia come un artista underground noto a pochi, che poi improvvisamente diventa molto famoso perché l'efficacia del suo linguaggio è tale per cui viene immediatamente riconosciuto e amato dal pubblico.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un martedì con molta variabilità sul Lazio. Infatti si avvicina una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Attenzione anche al vento, che sarà in rinforzo sulle zone costiere con mari fino a mossi. E per la giornata di mercoledì avremo della nuvolosità piuttosto irregolare con deboli fenomeni nelle aree interne. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica giusta per affrontare al meglio la sveglia presto, soprattutto il martedì, che secondo gli esperti, lo ricordo, è sempre il giorno più difficile della settimana da affrontare. E questo era un pezzo meraviglioso, Let Me Out, su Dimensione Sono Soft. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita vai sul sito clinicarsmedica.it. Direttore sanitario dottor Atos Gentile.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid.

0: chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende ad esse collegate.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Sotto a chi tocca col sotto costo! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
6: Supermercati PIM, i family lavora, di risparmio, di qualità!
7: Dimensione suono soft.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Qui ci vuole proprio il sospiro, perché questo brano è sempre commovente. Tra l'altro è diventato uno dei manifesti generazionali sul rapporto tra genitori e figli davvero più intensi della musica italiana. Portami a ballare di Luca Barbarossa, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1992. Adesso invece c'è un'altra voce che fa sempre emozionare, c'è quella di Adele.

0: tu senti la chitarra, che energia che ci dà, così come adesso arriva tutta l'energia potentissima di Branco qui su Dimensione Suono Soft. È arrivato il suo momento e noi siamo pronti ad ascoltarlo come sempre con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Martedì 6 ottobre 2026. Branco le stelle con tanti auguri di una felice giornata. In particolare auguri di buon compleanno alla bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore c'è Venere, molto passionale, anche un po' ambigua. Non rivela subito le sue attenzioni, ma i vostri occhi di fuoco non possono mentire, parlano di conquiste. Toro, diciamo che questo inizio, Toro, non è proprio fatto per voi, però io conosco le vostre capacità, la vostra perseveranza. Pressioni ci sono, restate voi stessi e andrete avanti. Gemelli, diciamo che entro il 23 di ottobre voi avrete ottenuto qualcosa di duraturo e importante. Siete nel vostro lavoro molto vivaci, molto frizzanti, pieni di idee. Cancro, ora Saturno sta zitto, ma ricordatevi che è sempre in Ariete, che è sempre pronto a giudicarvi, che è sempre pronto a dare qualche noia nella salute, soprattutto nei prossimi giorni quando avrà contro luna nuova. Leone, c'è un bel desiderio di mettere su una famiglia, se siete innamorati, di avere un figlio, con tutte speranze che avranno in Giove un grande aiuto. Vergine, per quanto riguarda l'amore non ho proprio nulla da dire contro, siete innamorati tutti, come prima, più di prima, conquisterete. Bilancia, ancora auguri per la vostra festa, potete dire, signori, a quella ragazza, venite nel mio giardino, vorrei che le mie rose vi vedessero. Sheridan. Scorpione, gli amori che nasceranno questo autunno e che sono forse già nati vi prendono quasi con violenza, perché non soltanto fisicamente vi sentite subito trasportati in una maniera che non si può rifiutare, ma vi coinvolge anche con la mente. E quando lo Scorpione ha questo coinvolgimento vuol dire che oramai è fatta. Sagittario, avete un modo così accattivante di incontrare, di trattare con le persone, e guardate che questo è un talento, questo è un privilegio.

Allora, adesso che avete un cielo che è dalla vostra parte, e ci sarà anche con la luna nuova in bilancia, ma finché c'è questa luna in leone oggi, tutto il giorno fino a domani, e fatelo finalmente questo amore. Capricorno, sarete molto concentrati sul lavoro e fate bene, perché i prossimi due giorni saranno molto importanti prima della luna nuova. Acquario, riuscite a non fare commenti per un giorno? Vi chiedo sempre, perché quando cominciate a parlare qualche volta non vi rendete conto, ma anche a sproposito. Non si può sapere cosa uscirà dalla vostra bella bocca con questa luna in leone opposizione, con Mercurio nello scorpione che è velenoso proprio, con quella Venere pettegola che mette addirittura alle donne in testa che non sono amate, ma non è vero niente, è un momentaneo passaggio, una momentanea difficoltà nel matrimonio in maniera particolare, perché chiaramente quelli che hanno rapporti liberi sono liberi di andare, di tornare, chiaro. E questa è una reazione anche di Plutone nel vostro segno, il pianeta che ha la più forza, la più grande energia di capovolgere un'esistenza. Quindi aspettiamo luna nuova in bilancia il giorno 10. Pesci, certe occasioni non vanno per sé, per nessuna ragione, con discussioni inutili, progetti illusori, sogni di gloria impossibili, amori immaginati, eccetera. No, pesci, bisogna soltanto lavorare. Andiamo avanti con questa luna in leone. Vi auguro felicità. Ci sentiamo domani e il pensiero delle stelle dice oggi: alle donne costa poco dire ciò che sentono, costa ancora meno agli uomini dire ciò che non sentono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Way.
1: Tutta l'intensità di Frank Sinatra con My Way alle 8:54 minuti in questo istante. Abbiamo quasi terminato, ma prima di salutarci e di ascoltare le news ti voglio dire una cosa importante. Che tutto è pronto, eh? Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime, ma davvero tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione sia per grandi che per piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19:30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più sul sito cellilli.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Prosegue la realizzazione del progetto Carme, centro archeologico monumentale di Roma, con oltre 80 interventi, molti già conclusi, che stanno trasformando il cuore archeologico della città. Tra le opere più significative, la nuova passeggiata archeologica e la progressiva trasformazione di Via dei Fori Imperiali. Dal 10 al 24 ottobre, grazie al progetto IEP, interesse educativo prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambine, bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
11: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Francesca Proietti. Dietro una nuova denominazione sociale, l'attività dal 2025 ad oggi avrebbe continuato a muoversi nel solco della precedente gestione, riproponendone le medesime criticità che già in passato ne avevano determinato l'emissione di più provvedimenti di sospensione. È il quadro ricostruito dalla

0: polizia in un locale di vicolo del 5. L'esercizio, pur privo della necessaria licenza, avrebbe di fatto continuato ad operare come punto di ritrovo per numerosi giovani. A completare il quadro, l'estensione dell'attività sulla sede stradale e la diffusione di musica ad alto volume a porte aperte. Inoltre sarebbero stati riscontrati 3 lavoratori impiegati senza la necessaria formalizzazione contrattuale. La questura ha disposto l'immediata cessazione dell'attività abusiva per 15 giorni. Sfratto immobiliare per il bar Cavalletti di Viale Parioli. Ieri mattina i carabinieri hanno notificato il provvedimento emesso dalla questura ai titolari dell'esercizio commerciale, che era già chiuso da alcune settimane, proprio mentre proseguono le indagini dei militari dell'arma sulla catena di esercizi commerciali, dove nei mesi scorsi sono stati scoperti furti di energia elettrica ed acqua per centinaia di migliaia di euro. Ancora in corso le indagini della procura. Si indaga sull'omicidio al Prenestino, la vittima è un ragazzo di origini maghrebine tra i 22 e i 24 anni, il cadavere è stato notato ieri da un passante. Forse oggi verrà inviata la prima informativa in procura. Chi indaga tende a escludere che fosse uno degli abitanti di Via Tallone, il palazzo sgomberato la settimana scorsa. In tilt questa mattina la linea FL8 Nettuno Roma per un guasto tra le stazioni di Campo di Carne e Aprilia, corse cancellate a singhiozzo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti, ci vuole pazienza la mattina, specialmente se uno si muove con i mezzi ma anche in macchina per il traffico. Per fortuna però ci siamo noi a tenerti compagnia, in macchina c'è la radio, se sei a piedi o con i mezzi c'è sempre la nostra app da scaricare gratis sullo smartphone, quindi ovunque sei noi ci siamo e io ci sarò anche domani mattina se vorrai di nuovo svegliarti con me dalle 6 alle 9, io ti aspetto qui in diretta. Ciao da Laura Buono, ora ti lascio con Francesco Cavuoto fino alle 13, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su dimensione suono soft.
3: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero, ma se è vero, bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

0: prova a dire che non ti voglio bene. No, lo devi dire adesso, devi alzare la mano e devi dire Cavuoto non mi vuole bene. Ne possiamo parlare se vuoi, ma intanto io ti ho messo Seal stamattina. It's a man's world. Eh? Lo so che fuori piove, che il tempo non è quello che ti aspettavi, però con una canzone del genere davvero... Io però prima di iniziare, a parte voglio mandare un bacio come tutte le mattine a Lauretta Buono e che rincontrerai domattina a partire dalle 6, se hai la sveglia presto come è solita dire, ma io voglio prima di partire fare outing su una cosa. Ieri ho fatto una cosa che io non ripeterò mai più nella vita ed è proprio anche il tema del sondaggio di questa mattina. Non lo so che cosa mi ha convinto, probabilmente un'amica. Ieri sono andato a fare una lezione di yoga. Adesso non me ne vogliano tutte quelle fissate con lo yoga e i maestri di yoga all'ascolto, siete bellissimi e bravissimi, ma è una cosa che non fa per me. Vabbè, parte, diciamo, il parterre era tutte donne, quindi l'unico uomo, già lì è una cosa che mi metteva a disagio, però diciamo che la mia autostima, la mia virilità proprio mi camminava a fianco, no? Però a un certo punto, a parte essere croccante e non più elastico, quando abbiamo fatto la posizione del guerriero sembravo più di uno che stava facendo yoga uno che era caduto per le scale, quindi è una cosa che sicuramente non rifarò mai più nella vita, nemmeno se mi pagate. Adesso la domanda che vi faccio, che ti faccio, al 320 20 41 433. Qual è quella cosa, al di là dello yoga, che hai provato una volta nella vita, tipo che so, la ceretta sul petto, la ceretta sulle gambe, una cosa qualsiasi che hai provato nella vita e non farai mai più? Ehi, non vi nascondete che io vi vengo a scovare, eh? 320 20 41 433, voglio i vostri segreti inconfessabili.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
3: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su Aureca Cash and Carry.

0: Ferri.it, vendita riservata a partita IVA.
1: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i prezzi lavora,
2: ti risparmio di qualità. Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi. Tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Culture Club, anno 1983. Karma, karma, karma, karma, karma, camelio, con grande karma. E tra pochissimo invece diamo voce a tutti i vostri messaggi che sono arrivati al 320 20 41 433. So che mi hai mandato un messaggio sulle cose che non farai mai più nella vita, quella cosa che hai provato una volta ed è mai più, come me la lezione di yoga, ci sono dei silky pill, delle palestre, insomma delle cose veramente da ridere. Se ce ne sono altri, mandateli, mandateli, mandateli, perché tra poco diamo voce a tutto quello che avete scritto. Adesso invece che facciamo? Diamo voce a Beppone Pellegrino, lui il nostro ambasciatore dei viaggi in giro per il mondo. Dai Beppe, accompagnaci.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siete pronti? Oggi parliamo di draghi. Diciamo draghi non di fantasia, ma l'unico animale al mondo che è chiamato drago. Sto parlando del drago di Komodo. E questo è un animale che sembra uscito dalla preistoria, bruttarello, un po' particolare. Ci troviamo a Komodo, in Indonesia, il parco nazionale. Comprende isole vulcaniche, spiagge, savane, acque ricche di vita marina, tantissima vita marina, ma il protagonista è proprio questo enorme varano che può superare, pensate, addirittura 3 metri di lunghezza e con un morso una gamba te la stacca. Immaginate di camminare su un sentiero accompagnato da una guida locale e osservi questo drago che si muove lentamente tra l'erba. Dall'aspetto sembra un animale molto tranquillo, molto pacioso. È invece un animale affascinante ma anche potente e, come vi dicevo, pericoloso, perché non è una lucertola erbivora per avvicinarsi così e fare una fotografia. È carnivoro, quindi bello tosto. La cosa che ti sorprende è il contrasto tra la terra e il mare. Sulle isole c'è un paesaggio molto arido, quasi desertico, pensate, invece sott'acqua. Alleen, uno spettacolo, il mondo del silenzio che si apre con coralli, pesci e una biodiversità straordinaria. Polipi che cambiano colore nel raggio di 5 secondi, 8 colori, velocissimi. Qui è bello fare snorkeling oppure fare immersioni, guardare le tartarughe marine e poi tornare sulla spiaggia al tramonto. Ma ricordiamoci che Komodo, che il nostro pianeta è ancora pieno di creature un po' particolari che sembrano appartenere a un'altra epoca. Bisogna proteggerle, significa conservare una parte della storia della vita sulla Terra. Pensate, talmente vecchio questo animale, questo iguanone, talmente vecchio che è quasi impossibile dare un'età a questi animali, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: ecco i messaggi che sono arrivati al 320 2041 433. La cosa che ti ho chiesto: cosa hai fatto nella vita e non rifaresti mai più? Giovanna da Mentana dice: ha deciso palestra con attrezzi, mai più. Vuole la pallavolo, le camminate, il movimento. E poi mi chiede: scusa, ho scritto troppo? No, Giovanna, tranquilla, hai scritto meno del contratto di iscrizione in palestra, quindi sei sicuramente perdonata. Flora invece in palestra ci va, ma sullo yoga è come me, è troppo lento, non riesce a concentrarsi. Flora, grazie, finalmente siamo in due a non aver trovato la pace interiore. Poi abbiamo un piccolo reparto Silke Pill. Loredana da Roma dice: sulle gambe mai più, troppo dolore. Felicetta invece sotto le ascelle, ma per carità. E direi che possiamo chiudere qui il reparto depilazione prima che arrivino testimonianze da zone che alle 9.56 preferirei non affrontare. Poi iniziano quelli che hanno sfidato la sorte. Edoardo da Ostia, montagne russe. Una volta aspettava soltanto che finisse il giro e parole sue, mi sono sotto. Edoardo, apprezzo soprattutto l'eleganza dei puntini di sospensione. C'è un'altra ascoltatrice che sulle montagne russe conserva ancora dopo tantissimi anni perfettamente il ricordo e la sensazione. Questo significa che il trauma ha acquistato casa e risiede lì. Francesco da Roma ha preso l'aereo per la prima volta a 65 anni. Troppa ansia, dice che forse non lo farà più. Però Francesco, ci sei salito e questa te la riconosco tutta. Marco, salto con l'elastico, mai più. Una nostra ascoltatrice ha provato il motorino, paura, ha deciso che preferisce stare chiusa in macchina e farsi tutto il traffico. Ha scelto serenamente 2 ore sul raccordo pur di non rimettere il sedere sul motorino, e questo è un verdetto definitivo. E poi c'è Federica che ha dormito in tenda nel Serengeti con leoni a 2 passi. Federica, gli altri hanno avuto problemi con lo yoga e il Silke Pill, quindi tu avevi Simba fuori dalla tenda, hai vinto comunque a mani basse. E chiuderei cambiando completamente tono con Elena, che dice: alla domanda cosa hai fatto e non farai mai più, risponde: fidarmi delle persone, mi fido solo degli animali. Vabbè, ma diamogli un'altra possibilità a queste persone, magari avrai incontrato quelle sbagliate sul tuo cammino. Intanto l'informazione arriva, grazie a tutti per i vostri messaggi come sempre. L'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suonasoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Paura nel quartiere di San Basilio, dove una bomba carta nella notte è esplosa nel cortile di un condominio senza provocare feriti. Una 50 di persone sono scese in strada. Sul posto sono giunti gli artificieri, la polizia scientifica e gli agenti del commissariato San Basilio, che stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili. Un'altra bomba carta era esplosa ieri davanti a un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, zona Tuscolano, danneggiando invece, oltre a un negozio, anche 2 auto che erano parcheggiate nelle vicinanze. Sono 7 i borseggiatori finiti nel mirino degli agenti del nucleo Polmetro di Roma, colti nella flagranza di furti e rapine inscenati con un catalogo di accessori trasformati in strumenti di copertura, fogli utilizzati come sipari per sottrarre smartphone, zaini impiegati come paravento per schermare i movimenti delle mani e indumenti intimi adattati a nascondigli per mettere al sicuro la refurtiva. Al via la mobilitazione delle scuole romane. I licei Cavour, Plinio, Montessori, Giulio Cesare prevedono striscioni, megafoni e picchetti davanti agli istituti. Chi sceglierà di non entrare in classe si riunirà poi alle 10.30 in piazza dell'Immacolata a San Lorenzo per un'assemblea che proverà a mettere in fila le ragioni della mobilitazione. Oggi una delegazione della rete degli studenti medi sarà a Parigi al fianco dei coetanei francesi in occasione della giornata di mobilitazione nazionale. Gli studenti scenderanno nuovamente in piazza il 17 ottobre in occasione dello sciopero generale del 20 ottobre. Meteo, allerta gialla dalle prime ore di oggi per le successive 12-18 ore. A Roma peggioramento del tempo fino a venerdì con rovesci intermittenti e locali temporali e calo delle temperature. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Fuori c'è il sole ed è tutta la notte che durante i miei risvegli penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Elisa con Heaven Out of Hell, 10:17. Voglio farti una domanda. Hai mai attivato il pensiero laterale? Per esempio, se io ti dico una tazzina del caffè, a cosa serve? Dice, vabbè, cavuoto, serve a bere un caffè. Sì, ma attiva il pensiero divergente, laterale. Può essere un portapenne, può essere un vaso, può essere un posacenere, può essere un fermacarte. Più risposte assurde trovi, meglio è. Perché tra poco festeggiamo uno dei personaggi più fuori di testa di tutta la letteratura mondiale. Tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life, qui su Dimensione Suono Soft. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi.

0: ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring, una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
10: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Abbiamo parlato di pensiero laterale, no? Che cosa vedi in una tazzina di caffè? Io, onestamente, la tazzina di caffè, però se proprio mi devo scervellare, posso vedere il portapenne, il vaso, il posacenere. Oggi è una giornata molto particolare, parliamo del cappellaio matto. Perché proprio nel 6 di ottobre? Perché sul cappello del cappellaio matto c'era scritto 10/6, che significava praticamente 10 scellini e 6 pence. E la letteratura, o meglio, la lettura americana di quella data diventa il 6 di ottobre, 10 il mese e il 6 il giorno. Quindi oggi si festeggia il cappellaio matto, ma il cappellaio matto ci insegna ad avere un pensiero laterale, un pensiero divergente, perché noi spesso siamo affogati dalle abitudini, no? Per esempio, prendi la pasticca tutte le sere, una pasticca X, una qualsiasi, e non sai se poi a un certo punto, visto che diventa un automatismo, se quella pasticca l'hai presa o no. Io per esempio faccio una cosa assurda, anche un po' di imbarazzo a dirti questa cosa, però la faccio, coming out, cioè praticamente io quando prendo la pasticca, per ricordarmi di averla presa, metto una specie di ancora della memoria, quindi saltello su me stesso sbattendo le mani e dico: ho preso la pasticca. Ecco, però è sicuro che non te lo dimentichi più. Oppure per esempio c'è qualcuno che mette una scarpa sola davanti alla porta per ricordare che domani mattina devi portare al lavoro il pranzo, o c'è chi mette la fede sulla mano destra per ricordarsi qualcosa. Esisterebbero anche i promemoria del nostro cellulare, però se vuoi fare delle cose analogiche, queste sicuramente sono delle funzioni che possono aiutarti la vita, perché noi non ci rendiamo conto di quanto siamo abitudinari. Entriamo in un ristorante, sempre allo stesso tavolo, entriamo al bar e il barista che ci conosce dice il solito, che può essere sicuramente un solletico dell'ego, però alla lunga può stancare. Che palle, no? Prendere sempre la stessa cosa, fare sempre la stessa strada, parlare sempre con la stessa persona, leggere sempre lo stesso giornale, guardare sempre la stessa serie. Dopo un po' bisogna anche avere un pensiero laterale e divergente, quindi oggi fai una cosa particolare. A parte iniziare a vedere un oggetto da un'altra prospettiva, ma inizia a cambiare strada, inizia a chiamare quella persona che non senti da tempo, inizia a fare qualcosa di diverso dalla tua abitudine, perché passo dopo passo questi potrebbero essere dei piccoli mattoncini per aumentare e migliorare tutta la nostra capacità neurocognitiva. Le 10:38, questa è Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

compagnia ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 3, senza averti qui, le 10.53 in diretta sulla radio del benessere. Tra poco l'informazione, ci sono anche i 100 secondi di Enrico Mentana e poi l'ora con Segreti in Tavola e Francesca Romana Barberini. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più avrai trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, oppure c'è un sito internet che è cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Che tu abbia una partita IVA

0: Stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Un'altra bomba esplosa nella notte, questa volta a San Basilio, intorno alle 2.15. Potrebbe trattarsi, secondo i primi accertamenti, di una bomba carta ad alto potenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia del distretto di San Basilio, con gli specialisti della scientifica impegnati nei rilievi. L'esplosione si aggiunge ai 2 attentati avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, quando nel mirino sono finite una sala slot all'Alessandrino e una vineria a Don Bosco. L'obiettivo è capire se si tratti di una guerra per il controllo delle piazze di spaccio del territorio. Seguono principalmente la filiera del drug delivery, con consegne itineranti per rifornire gli acquirenti su ordinazione. Gli ultimi 7 arresti messi a segno dalla Polizia di Stato sul fronte del contrasto al microspaccio. In un caso isolato a Fiumicino è emersa una gestione domiciliare dello stupefacente, in un appartamento trasformato in base logistica per la custodia, la lavorazione e lo smistamento delle dosi. Il filo conduttore che lega i primi 6 arresti è quello delle consegne in modalità itinerante. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, che raggiungerà progressivamente i vari punti di erogazione entro il 10 ottobre. La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. Dal 20 novembre il vaccino antinfluenzale sarà disponibile per tutta la popolazione. Tornano infine le giornate FAI d'autunno, sabato e domenica 10 e 11 ottobre. A Roma aprono tra gli altri il Palazzo del Ministero delle Imprese su Via Veneto e Villa Giorgina, sede dell'Annunziatura Apostolica, visitabile per la prima volta. Secondo il FAI le visite sono a contributo libero. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Oggi inizia la 3 giorni. Di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su 2 importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento. Perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchi tiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima, in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti per le elezioni

0: metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa. Apri Dimensione Suono Soft.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to.

0: Take your time. 11:15, buona giornata, buon martedì, Dimensione sullo Soft, la radio del benessere, tra poco i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola, ma prima un consiglio ce l'ho io, è tutto pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. All I want for Christmas is you. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato, gli addobbi, le luci, gli alberi artificiali, i presepi e ovviamente tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con aria street food e animazione per grandi e piccini. L'orario sarà continuato dalle 9 alle 19.30. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Se vuoi c'è anche un sito, scopri di più sul sito cellilli.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, i risparmi di
8: qualità. Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: Nell'arena delle offerte, Habemus sottocosto! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Bellissima canzone a firma di Fabio Concato che si chiama Fiore di Maggio. Siamo arrivati al momento in cui ascoltiamo con attenzione e curiosità i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, i suoi lo dice il nostro Francesco Prando.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa fate il prossimo weekend? Beh, dal 9 all'11 ottobre torna al Salone delle Fontane dell'Euro Europe, Roma Beer Festival, ovvero il Salone Internazionale della Birra Artigianale che è arrivato alla sua 12ª edizione. Sono 3 giorni per assaggiare e confrontare addirittura più di 800 birre. Oggi è con noi Luca Migliorati, tra gli ideatori e gli organizzatori di Europe, per svelarci tutti i segreti di questa nuova edizione. Luca, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: Allora, Europe non è semplicemente una grande raccolta di birrifici, è molto di più. Perché? Raccontaci.
3: Beh, c'è la possibilità di, ormai per chi viene dal 2013, quando abbiamo deciso di organizzare per la prima volta questo evento, perché secondo noi il mercato diciamo della birra, che era in crescita, richiedeva di assaggiare un po' tutta l'offerta che per l'Italia si stava sviluppando, e abbiamo deciso di fare appunto questo evento. Dicevo, è stato un successo incredibile, nel corso degli anni l'abbiamo portato avanti, siamo arrivati appunto alla 12ª edizione, come dicevi, e rimane per tutti la possibilità in questo evento, un appuntamento imperdibile per assaggiare quello che nel corso dell'ultimo anno i nostri birrifici italiani per la maggior parte hanno rappresentato, hanno prodotto, hanno offerto, e anche qualche novità dall'estero che ogni anno ci divertiamo, diciamo, a chiamare per provare, per confrontarci. Europa è tutto questo, dà la possibilità di incontrarsi il pubblico e i birrai. Questo forse è il fulcro dell'evento.
2: Senti, è una selezione di birrifici che è curata da Emanuele Colonna. Qual è il vantaggio o comunque il punto di forza di questa selezione di Emanuele?
3: Beh, Emanuele è un personaggio molto importante del comparto, del mondo della birra artigianale a livello europeo, quindi una sua selezione sicuramente ha la sua valenza, la sua importanza, e i birrai credo siano molto contenti quando vengono chiamati a partecipare a Europe, perché è un po' appunto verso la fine della stagione un compendio, diciamo, di quello che hanno sviluppato nel corso dell'anno, e da quello che vediamo sono molto contenti di partecipare, vengono personalmente come dicevo per incontrare il pubblico, e forse la differenza è proprio questa, che essendo un evento invito non possono, insomma, partecipare tutti, quindi gli invitati si sentono di rappresentare in quel momento storico magari la nostra nazione, e quindi vengono più volentieri, partecipando anche portando nuove birre, magari prodotte apposta per l'evento. Molti birrifici portano anteprime a Europa.
2: Fantastico. Allora, ricordiamo, dal 9 all'11 ottobre, quindi prossimo weekend, al Salone delle Fontane dell'Euro Europe Roma Beer Festival. Luca, grazie mille, in bocca al lupo per questa edizione, e spero di riuscire a passare.
3: Certamente, ci beviamo una birra. Ciao.
2: Assolutamente, ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: In Gramaro su Dimensione Suonosoft con 3 minuti. Abbiamo chiuso invece 3 ore, le prime 3 di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione con più musica e meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.

0: sempre solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, bomba rudimentale esplosa nella notte in un cortile condominiale a San Basilio. La terza in pochi giorni. Gli episodi che si sommano ai numerosi avvenuti negli ultimi mesi, quasi sempre con le stesse modalità, contro esercizi commerciali e androni dei palazzi dove risiedono persone ai domiciliari o coinvolte in indagini, spesso per droga. In questo caso l'ipotesi è appunto che l'intimidazione fosse rivolta a uno dei residenti dello stabile. A Trastevere, tavolini in mezzo alla strada, carbonara e spritz serviti senza autorizzazioni. Chiuso per 15 giorni il bar Tever Food and Drink, il locale di vicolo del 540. La sospensione dell'attività è stata decisa dal questore Roberto Massucci. Nel locale trovati i lavoratori in regola e carne scaduta. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, che raggiungerà progressivamente i vari punti di erogazione entro il 10 ottobre. La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino a 6 anni compiuti, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. Dal 20 novembre il vaccino anti-influenzale sarà disponibile per tutta la popolazione. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, lo ha annunciato lo stesso 25enne altoatesino su Instagram. Ho bisogno di cure per il ginocchio, in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, farò tutto il possibile per ritornare al 100%, così Sinner, che a questo punto salterà anche gli ATP Finals. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: iniziata l'ora della decompressione nel pomeriggio di martedì 6 ottobre su Dimensione Sonosoft. Io sono Francesco Gavotto, ben trovato, ben trovata. Che significa ora della decompressione? Che mettiamo più musica e facciamo meno chiacchiere. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire.

0: 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
12: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Put a smile on your face.
1: C'è un problema? Si risolve? Non preoccuparti. C'è un problema? Non si risolve? Non preoccuparti. Bobby McFerrin, in sostanza è questo l'essenza di tutto quello che ha detto in questa canzone. Don't worry, be happy. Le 12:40, io sono Francesco Gavoto, questa è Dimensione Suono Soft e questa? Questa è una canzone che abbiamo ripescato per coccolarti in questo primo pomeriggio. You

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto un

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: Cristina Aguilera con Beautiful, canzone che chiude il nostro appuntamento di oggi. In questo martedì 6 ottobre abbiamo completato le 4 ore a disposizione, adesso altre 4 invece ti vedono insieme a Fabiana Sera che sta per arrivare.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Ben trovati da Andrea Soprani. Beni per un valore di circa 500.000 euro sono stati sequestrati a Vicovaro, in provincia di Roma, un esponente di spicco dell'andrangheta calabrese appartenente alla cosiddetta locale di Cinque Frondi, Reggio Calabria. Residente da tempo nel comune della Valle dell'Aniene, l'uomo è ritenuto particolarmente attivo nel settore del narcotraffico internazionale, in particolare all'approvvigionamento dal Sud America di ingenti quantitativi di cocaina destinata ad alimentare il commercio al dettaglio nella capitale. Le indagini hanno consentito di individuare 7 immobili di cui 3 fabbricati e 4 terreni, nonché conti correnti nella disponibilità dell'uomo. 15 giorni di chiusura per il pub Tever in vicolo del 5 a Trastevere, già colpito da altri provvedimenti analoghi in passato quando era sotto un'altra gestione, ma dal 2025 la polizia ha scoperto le stesse irregolarità di prima nel corso dei 2 controlli che hanno quindi portato alla misura presa dal questore Roberto Massucci. Trovati tavolini in mezzo alla strada, carbonare, spritz serviti senza autorizzazioni, lavoratori non in regola e carne scaduta. Incidenti stradali a Roma, 73 vittime quest'anno, nel Lazio un morto ogni giorno, i decessi soprattutto di notte. Questi dati della Polizia Municipale per quanto riguarda l'area urbana della capitale aggiornati fino a oggi, ma nelle regioni spicca il calo dei decessi fra il 2023 e il 2024. Dopo Roma, la mortalità più alta sulle strade di Latina. Roma torna capitale del tatuaggio dall'8 all'11 ottobre. Urban Land cambia casa e arriva all'Ippodromo delle Capannelle. Dopo un anno di pausa torna uno degli appuntamenti più importanti dedicati al tatuaggio e alla cultura urban. Oltre 500 tatuatori internazionali, tattoo contest, graffiti jam e tante novità. È tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Il tornante Andrea Soprani, no, perché è un bellissimo anello tra lui che torna e tu che parlerai di curve.
8: No, capito? Io mi rifiuto di fare questa cosa. Allora, povero Andrea Soprani. Oggi si parla di buon pomeriggio.
0: A lei.
8: Oggi si parla di body positivity. Sto ancora arrivando per tornare. Tu come eserciti la tua body positivity ogni giorno?
0: Non posso dirlo, c'è mamma alla scuola.
8: No, non solo mamma, ci arrestano. Okay. Ma oggi si parla di body positivity, body bibu, e di quanto sia importante l'autostima per tutte le donne. È un tema un po' too much, ormai se ne sparla un po' troppo, però oggi...
0: Quindi qual è il consiglio che lasciamo?
8: Di essere seri quando si parla di queste cose.
0: Okay, serissimo.
8: E soprattutto di volerci bene, di avere tanto rispetto per il nostro corpo. Ora te ne vai?
0: Assolutamente.
8: Tu e la body positivity.
0: Vado a farlo.
8: Ciao.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa, tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi e noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. When you try.

0: fix you.
1: Meraviglioso disco dei Coldplay, Fix You. Io ti auguro ogni bene, lo facciano il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft in questo bellissimo 6 settembre. Saremo insieme fino alle 17. Anche oggi ti racconterò un sacco di cose. Partiamo tra pochissimo con una bellissima Good Life di rispetto del corpo, body positivity e inclusività, battute di Cavuoto a parte. Buon pomeriggio, cominciamo.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero.

0: rate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
6: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità!
7: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La splendida voce di Francesca Michelin qui su Dimensione Suono Soft con Distratto. Oggi parliamo di curve, di body positivity, di inclusività e di tanto rispetto per il nostro corpo, perché in una società che spesso impone canoni estetici leggermente rigidi, leggermente irrealistici e perenni sensi di colpa legati al cibo, parlare quindi di rispetto del corpo, non so se sei d'accordo, ma significa veramente compiere un vero e proprio atto di rivoluzione e liberazione emotiva. E quindi oggi si celebra la bellezza di ogni corpo femminile, di tutti i corpi, promuovendo la positività corporea in ogni sua sfumatura e invitando noi stessi a fare pace con il nostro tempio, perché ricordati che sei una dea. Oggi potremmo fare una cosa: ci mettiamo davanti allo specchio con uno sguardo del tutto nuovo, privato di questo benedetto giudizio estetico e di questa critica distruttiva, e concentrandoci su una cosa molto bella, cioè su ciò che il nostro fisico ci permette di fare ogni giorno e che noi sottovalutiamo completamente. Noi possiamo respirare, camminare, abbracciare, gustare cibo, vivere di emozioni intense, e tutto questo grazie al corpo che, insomma, siamo un pochino disgustosi, no? Rispetto al nostro corpo. Quindi pratichiamo l'amore verso noi stessi, magari indossando abiti che ci facciano sentire comode, valorizzate al nostro agio, rifiutando quelle tendenze a nasconderci o a sacrificare la nostra comodità, magari per aderire a standard, a mode che magari non ci piacciono nemmeno solamente perché sono mode. Quindi smettiamo di posporre la nostra felicità ad una taglia futura, perché la vita è adesso e merita di essere vissuta appieno in questo preciso momento. Per nutrire questo senso di rispetto, regala al tuo corpo una cura speciale come un massaggino, una coccola a 5 stelle, quelle lì che diciamo il lunedì. Promuovere l'inclusività è rispettare la pluralità delle forme fisiche e della salute proprio, e abbattere anche l'ansia sociale, aumentare l'autostima. Ci insegna che l'unica vera bellezza risiede nella salute, nell'autenticità e nell'amore verso noi stessi. Che cosa ne pensi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Che splendido modo, direi, di concludere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo 6 settembre. I Toto con Africa, e adesso cedo volentieri la linea qui su Dimensione Suono Soft alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Documentazione informativa nei punti fisici e su ENGIE.it.
1: È arrivata la festa. Mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Offerte?
1: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
6: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Si indaga sull'omicidio al Prenestino. La vittima è un ragazzo di origini nordafricane tra i 22 e i 24 anni. Il cadavere è stato notato ieri mattina da un passante che camminava lungo via Attilio Ortis a due passi dalla stazione Prenestina. Segni sul collo e una profonda coltellata appena sotto la clavicola. Un colpo deciso che lo ha ucciso al culmine di una lite. Questi i primi riscontri. Forse oggi verrà inviata la prima informativa in procura. Non è chiaro se l'uomo sia stato ucciso, dove è stato trovato, se il delitto si sia consumato altrove. Scuola tra classi Pollaio e Carolina. È scattata la protesta in mattinata dei licei della capitale. Facciamo come in Francia, dicono i collettivi. A mobilitarsi, tra i tanti, sono i licei Cavour, Plinio, Montessori, Giulio Cesare e Avogadro. Presenti striscioni, megafoni e picchetti davanti agli istituti. Incidente al Trieste Salario, dove due donne e due bambine di 4 anni sono state investite da un 70enne su un'automobile sul largo Somalia, all'altezza di via Filippo Marchetti. Il sinistro si è verificato intorno alle 18 di ieri. Le due adulte, una delle quali in stato di gravidanza, sono state accompagnate al policlinico Gemelli all'ospedale Alessandro Pertini. In ospedale anche le due bimbe. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente. Overtourism, più di 40.000 case vacanze e B&B, di cui 33.000 nel centro storico nel quartiere Prati. E il settore ha ancora una grossa fetta di sommerso. Molti alloggi sono in mano a pochi property manager specializzati che spesso evadono norme e controlli. C'è una grande confusione e ancora molta illegalità, a dirlo Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Io sono Vulcano e se non trovo il fuoco in te, mi spengo.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Vabbè, un colpo al cuore questa Serena Trap di Giova nel primo pomeriggio di Dimissioni sono Soft. Ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera. Ma lo sai qual è la migliore meta per la pensione all'estero? Non è più in Europa, sorpresone, ma 6 su 10 lo sono. Te ne parlo tra poco. Intanto tutto è pronto, il villaggio natalizio, perché non è troppo presto, riappare come per magia, dove a Pomezia dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato bellissimo tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime, ma tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grandissima inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato da

0: dalle 9 alle 19:30. C'è Lily Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadri, sono un sacco, dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Tutte le info scopri quindi di più su cellili.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
9: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
10: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Alicia Keys con No One. Dunque, dove ci andiamo a vivere la nostra bella pensione? C'è un rapporto, il Global Citizen Solution, che aveva visto sempre mete europee, per esempio il Portogallo, la Spagna, lo sappiamo. E invece no, adesso è l'Uruguay la nostra meta ideale. Vincitrice globale 2026, è un paese che offre accesso diretto alla residenza permanente, tempi rapidi per la cittadinanza, stabilità politica e economica in America Latina. Ma attenzione, perché ci sono un sacco di europee. Vabbè, al secondo posto c'è Mauritius, poi al terzo posto naturalmente la solita Spagna, e poi ancora la Costa Rica, il Portogallo, il Paraguay, Lettonia, l'Italia all'ottavo posto. Ma forse ci conviene restare in Italia e stare nella nostra meravigliosa Italia.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Amelia Gadur, il suo sapore d'estate con Shimbalaye a chiudere un'altra ora insieme. Grazie perché anche oggi hai scelto Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere e delle cose importanti da ricordarti. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione che ha dell'imperdibile. Ascolta bene, solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai subito sul sito cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto! Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere! Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati!
7: Nei supermercati Dem!
6: Dem, ogni giorno il meglio!
0: E allora sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Omicidi di Villa Vanfili. La difesa di Kaufman chiede una nuova perizia, questa volta per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato. La richiesta è arrivata nel corso dell'udienza di questa mattina al

0: termine della quale la Corte d'Assise di Roma si è riservata. L'uomo è accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso. Beni per oltre 500.000 euro sono stati sequestrati a Vicovaro, in provincia di Roma, un esponente di spicco dell''ndrangheta calabrese appartenente alla cosiddetta locale di Cinque Frondi, Reggio Calabria. Residente da tempo nel comune della Valle dell'Aniene, l'uomo è ritenuto particolarmente attivo nel settore del narcotraffico internazionale, in particolare all'approvvigionamento dal Sud America di ingenti quantitativi di cocaina destinata ad alimentare il commercio al dettaglio nella capitale. Le indagini hanno consentito di individuare 7 immobili, di cui 3 fabbricati e 4 terreni, nonché conti correnti nella disponibilità dell'uomo. Sapienza, da oggi a venerdì la prima tornata elettorale per il nuovo rettore. Il vincitore prenderà il posto di Antonella Polimeni. Gli studenti polemizzano per il peso del loro voto. La replica dell'Ateneo ai ragazzi rispettata la percentuale stabilita dal regolamento. Calcio Malagò è commissario della FIGC. Dopo la giunta anche il Consiglio approva all'unanimità. In poco più di 2 ore è stata sbloccata la situazione. Decisivo l'incontro delle 12 tra il presidente federale e il presidente del CONI Bonfiglio, che hanno trovato un accordo seguendo l'idea maturata ieri sera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.

compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: meravigliosa Liga con Non è tempo per noi nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo delle isole felici del martedì. Questa settimana c'è una piccola sorpresa per te.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
5: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%.

0: solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Supermercati
5: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Dimensione Suono Soft. Tienimi.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

porta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

0: i soliti piacevolissimi Luna Pop su Dimensione Suono Soft con Se ci sarai. Io ti auguro davvero un buonissimo pomeriggio e lo faccio parlandoti di tante isole felici, così ci portiamo addosso il blu estivo che dura ancora di più. Ma oggi non ti voglio parlare di un'isola in particolare, oggi ti parlo delle isole pedonali, perché esistono. Cioè, immagina di arrivare su un'isola italiana dove il primo gesto non è cercare un parcheggio, non è incolonnarsi, ma è iniziare a camminare. Cioè, niente clacson, niente affitto una macchina, niente traffico, niente file. Cioè, qui il posto si scopre a piedi, lentamente, sono piccoline, seguendo il ritmo del mare, sentendo il rumore del mare. Uno degli esempi più curiosi è Alicudi. Naturalmente siamo alle Eolie, quindi non esistono strade per le automobili e gli spostamenti quindi avvengono lungo anche mulattiere abbastanza ripide, no? Centinaia di gradini. Lascia a casa i tacchi, viva Dio, andiamo di sneakers e sandali. Il mezzo di trasporto più utilizzato resta il tuo corpo, anche per raggiungere le case più in alto, inerpicate. Spostiamoci a Marettimo, quindi nelle Egadi. Il centro abitato è in gran parte pedonale, le automobili sono praticamente assenti dalla vita quotidiana. Per muoversi si cammina, si usa la barca anche per alternativa alle auto. E poi c'è Capraia, quindi siamo salite in Toscana, dove la particolare conformazione proprio dell'isola e le restrizioni alla circolazione contribuiscono a mantenere un'atmosfera decisamente lontana dal caos. Queste isole cosa ci ricordano? Che camminare non è soltanto un'attività fisica, è proprio un modo diverso di conoscere un luogo e vivere una vacanza. A piedi notiamo una porta colorata, un portone, una pianta, no, che spunta da un muro, il sorriso di una persona, il profumo del pane. Forse mi viene da pensare che sia questo il vero lusso delle isole senza auto: non dover andare veloce, veloce, veloce anche in vacanza, che non se ne può più, ma sentirci a casa proprio in un'isola italiana. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pezzone del 1988, Twist in My Sobriety, cioè Lady Tanita Tikaram su Dimensione Sono Soft. A proposito di viaggi, no? Perché qui stiamo parlando delle mete a cui tutti quanti puntano per vivere la pensione, ma pensiamo nel qui e ora, se ti se potessi allontanarti, ma fai conto, per un mese, due mesi, ma dai, ma che sogno, dove ti piacerebbe andare? Stiamo fantasticando, non è alcun limite, fantastichiamo un pochino, abbiamo bisogno di leggerezza. 320 20 41 433, intanto arrivano anche le nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
9: Ma guarda che offerte!

0: Stili, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
5: E allora sentiamo queste news, dai, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Oggi una delegazione della rete degli studenti medi del Lazio sarà a Parigi al fianco delle studentesse e degli studenti francesi in occasione della giornata di mobilitazione nazionale. Le rivendicazioni degli studenti francesi sono le nostre, dichiara Simone Montori, coordinatore regionale della rete. La presenza del sindacato studentesco vuole riaffermare la necessità di una convergenza internazionale di fronte agli attacchi al diritto allo studio, alle politiche di definanziamento della scuola pubblica e alla repressione del dissenso giovanile. Intanto è stato occupato il liceo Cavour a Roma. Ma il blitz degli studenti è stato confermato dallo scientifico a pochi passi dal Colosseo. 15 giorni di chiusura per il pub Tever in vicolo del 5 a Trastevere, già colpito da altri provvedimenti analoghi in passato quando era sotto un'altra gestione. Ma dal 2025 la polizia ha scoperto le stesse irregolarità di prima nel corso dei due controlli, che hanno quindi portato alla misura presa dal questore Massucci. Trovati tavolini in mezzo alla strada, carbonara e spritz serviti senza autorizzazioni, lavoratori non in regola e carne scaduta. Eur compie 90 anni e Roma li racconta in una mostra. Tra foto, filmati d'epoca e installazioni per raccontare com'è nato il quartiere. Sarà al Palazzo Uffici dal 6 novembre al 7 febbraio. Le parole di Enrico Gasbarra, presidente di Euro SPA.
7: È un anniversario quasi tondo perché è 90 anni, ma in realtà contempla due anniversari: 90 anni di Euro e 10 anni di Nuvola. È il quartiere che nella sua storia ha toccato i periodi più alti e più bassi della storia italiana e mondiale. Nato per parlare al mondo, vuole continuare a parlare al mondo. Noi facciamo questa mostra dentro Palazzo Uffici, che è il primo palazzo realizzato all'Euro alla fine degli anni 30, dove Piacentini progettò quello che era il futuro.
6: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

batteria, tastiere, basso,

0: Ci fa compagnia Bruno Mars in modo splendido, direi, con Just The Way You Are, e io ti auguro ancora una volta buon pomeriggio. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Ho qualcosa di molto interessante da proporti. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta a dir poco fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, i bei fermi
4: lavorano, i risparmio di qualità. Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Soft.
14: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo,

Nina Zilikon per sempre su Dimensione Suono Soft. Vi sto chiedendo dove vi piacerebbe passare una bellissima settimana, ma anche un mese, due mesi di vacanze o anche la pensione, come abbiamo detto prima. E devo essere sincera, ho avuto delle sorprese. Insomma, e chiaramente l'Italia resta sempre il paese più bello. Ebony and Ivory arrivano, Paul McCartney con Stevie Wonder su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: le opere più significative, la nuova passeggiata archeologica e la progressiva trasformazione di Via dei Fori Imperiali. Dal 10 al 24 ottobre, grazie al progetto IEP, interesse educativo prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambine, bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Ben trovati da Francesco Certo. Si chiama Bayrem Douadi, il ventenne tunisino ucciso nel quadrante est di Roma. Il corpo del giovane è stato trovato in via Ortis, a pochi passi da un parco sulla retro della stazione Prenestina. Presentava ferite d'arma da taglio al petto, sul collo riscontrate altre lesioni. La natura dovrà essere però chiarita dal medico legale. Al momento non ci sono elementi che colleghino il decesso del tunisino alla vicenda dello sgombro di via Tallone, indagini della squadra mobile. 3 fabbricati, 4 terreni agricoli e conti correnti per oltre mezzo milione di euro sequestrati dalla DIA di Roma ad un esponente apicale dell''Ndrangheta appartenente alla cosiddetta locale di Cinque Frondi. L'uomo, da tempo residente a Vicovaro in provincia di Roma, risulta particolarmente attivo nel settore del narcotraffico internazionale, in particolare nell'import dal Sud America di ingenti quantitativi di cocaina destinati ad alimentare il commercio al dettaglio nella capitale. Tutti i beni sequestrati erano formalmente intestati a familiari del narcotrafficante. 11 giorni di chiusura per un pub di Vicolo del Cinque a Trastevere, già colpito da provvedimenti analoghi in passato. Gli agenti di Trastevere hanno accertato che i titolari non avevano alcuna autorizzazione alla vendita e alla somministrazione di alcolici. 3 lavoratori non sono risultati in regola. 1,5 kg circa di carne macinata servita al pubblico era scaduta e c'era musica ad alto volume a porte aperte, come segnalato dai residenti. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, con la distribuzione dei diversi prodotti disponibili. La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni compiuti, agli operatori sanitari, alle donne in gravidanza, ai donatori di sangue e alle persone addette ai servizi pubblici di primario interesse collettivo. Dal 20 novembre il vaccino anti-influenzale sarà disponibile per tutta la popolazione. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse, e se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che, come si sa, ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà. Ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana. Invece in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che è ancora più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne,

0: o che cosa? Perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Carame de Palo con Dipende nella sera di Dimensione, sono Soft. Attenzione, la natura sotto di noi, sarà questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
10: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Soft.

casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con quattro amici su Dimensione Sono Soft, 19:38 minuti, ultimo appuntamento Good Life, e l'argomento di questa sera è il seguente: quando pensi alla natura immagini alberi, fiori, animali e foreste, ma esiste una natura molto meno appariscente che spesso dimentichiamo, quella fatta di rocce, minerali, grotte e fossili. La geodiversità riconosciuta e protetta dall'UNESCO invita a considerare e tutelare anche gli elementi non viventi dell'ambiente. Il terreno, per esempio, è un sistema complesso formato da minerali, acqua, materia organica e microorganismi, fondamentale per la crescita delle piante, la conservazione dell'acqua e l'alimentazione. Anche le rocce custodiscono tracce della storia del nostro pianeta risalenti a milioni di anni. Osservare ciò che abbiamo sotto i piedi può quindi trasformare una semplice passeggiata in un viaggio nel tempo, aumentando la nostra consapevolezza della natura.
1: Dimensione Suono Soft.